0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Nova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
3: If I draw fire for the day, then we ain't gotta worry, we're nice for the day. Inspired by the sun, take flight.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: e conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore, cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare genti diverse, venite dall'est, dicevano che in fondo era uguale.

0: bastone, bacia la mano che ruppe il tuo naso perché gli chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore.
1: Ricordati di santificare le feste,

0: punti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: una fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
7: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
6: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
7: Troppo Forti con Alex De Sì.
8: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata, quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

alla Cina non è mai stata così vicina. Lotta di lunga, lunga durata, tutta sbagliata.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture

0: con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
2: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Idea News Magazine.
1: La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario, ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio. Lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia. Poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Devi uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto
1: da cartomanti europei,
3: Le stelle di Azus
1: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
3: Le stelle di Azus,
1: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: I think I'll say, from my heart, kiss my ass.

0: Martedì 22 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
3: Oh!

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.
2: Ancora buona mattinata a tutti voi. Buongiorno, buongiorno. Questo è Saluti e Baci. Tra poco inizierà, tra pochissimo, dopo la prossima canzone, inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Buongiorno a tutte le radio che si stanno già collegando e comunque sono già collegate. Buongiorno, buongiorno. Buona Italia a tutti voi. Dopo la canzone di Gianni Morandi con Non son degno di te, inizierà ufficialmente la nostra mattinata. Salutiamo Daphne che ha richiesto la canzone di Domenico Modugno. E poi mamma Anna che purtroppo è in cielo e che noi naturalmente salutiamo e abbracciamo forte.

0: Nel gesto di un abbraccio si nasconde una forza che cura, che consola e che avvolge.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde saluti e baci alla radio.

0: Le canzoni più belle ti inizia così il nostro appuntamento. Allora, attenzione, perché anche oggi c'è una canzone regalata da Simona. In effetti non è anche oggi, ieri purtroppo abbiamo avuto un problema, domenica non c'eravamo, e quindi da oggi inizia veramente le canzoni più belle di Gino Paoli. E allora sentiamo il messaggio di Simona.
1: Buongiorno a tutti e buon martedì, benvenuti al secondo giorno con le più belle canzoni di Gino Paoli. Quest'oggi vi propongo una canzone del 1963, Sapore di sale, la quale fu la colonna sonora del film diretto da Carlo Vanzina, Sapore di mare. Auguro a tutti un buon ascolto e a domani con le più belle canzoni di Gino Paoli. Saluti e baci a tutti, ciao ciao!

grazie, grazie per la bellissima canzone che ci hai regalato questa mattina. Grazie, naturalmente lei insieme a Gino Paoli ritornerà domani mattina. Domani mattina alla stessa ora. Ricordo che alle 9:10 c'è un appuntamento speciale che va tutti i giorni. Una canzone speciale per te. Va bene, allora, attention! Cominciamo con le vostre richieste, le vostre dediche, perché poi il programma è tutto. Serena, ciao! Ciao Serena, buongiorno! Allora, il programma è. Aspetta, perché mi sono perso un attimino. Mi sono un po'. Va bene. Allora, stavo dicendo che il programma lo fate voi. Ciao Sabrina! Ciao Lamberto! È arrivato anche il nostro amico Lamberto da Pistoia! Allora, stavo dicendo che comunque il programma lo fate voi, perché le canzoni le scegliete voi fino alle 10. E a proposito, salutiamo Francesca di Ivrea, che ci richiede un grande pezzo di Iva Zanicchi. Lei veramente ha delle scelte meravigliose. Brava Francesca, buona mattinata. Grazie per il messaggio e grazie per l'abbraccio. Grazie, grazie veramente di cuore. Che io naturalmente ricambio. Assolutamente. Ciao Francesca e ascoltiamo Non pensare a me.

0: Va bene, allora salutiamo Francesca. Ciao Francesca, un abbraccio forte. Ciao, grazie. Allora 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, salutarci, richiedere una canzone, magari quelle di una volta, che noi siamo ghiotti di quella musica lì, assolutamente sì. Allora, dai, ascoltiamo un altro messaggio vocale, ed è un signore che praticamente lui ogni mattina prende la sua macchina, si ferma a un certo punto, scende dalla macchina, chiude la macchina, prende il suo camion e lavora e corre per tutta la giornata nelle varie zone d'Italia, meno qui nel nord-est. Non riesco più a parlare, forse... Aspetta un attimo che faccio un po' di ginnastica con la lingua. Va bene. Allora, vediamo un attimino che cosa ci racconta il nostro amico Marco DJ Felix. Eccolo qui.
1: Buongiorno. Dai, buongiorno. Su, che siamo carichi. Buongiorno a tutti.
0: Dai.
1: Allora, come avete passato la serata?
0: Bene.
1: Qualcuno mi pare che era immerso tra le RAM e i spinotti 2.0, 3.0. E non dico chi.
2: Non si dice che si è imparato il computer, Silenzio.
0: Esatto.
1: Franchino, hai ragione. Va bene. Ascolta, Maurino, buongiorno innanzitutto a te, a tutto
0: buongiorno.
1: Lo staff e a tutta la combriccola di saluti.
0: Stavo parlando di me radio. Comunque.
1: Saluto tutti quanti. Un abbraccio affettuoso qua da Villorba, in provincia di Treviso, in Barra Pesante. E niente, metti su una canzone, quella che te volti, metti su una bella canzone, quella che vuoi, e buona giornata a tutti, un bacio, grazie, ciao!
0: Ci pensi?

0: Boom! Va bene, salutiamo anche Mirella, buongiorno Andrea, Andrea che è venuta a trovarci su TikTok. Se magari avete TikTok e se volete vederci, vedete questo faccione di Maurillo. E allora basta cercare saluti e baci alla radio, scrivete così, saluti e baci alla radio e ci trovate, va bene. Allora aspetta perché cominciamo con le vostre telefonate, salutiamo Marco che lui in barra pesante sta facendo il suo dovere, il suo lavoro. E allora al telefono abbiamo Emma e Emma e Lorenzo naturalmente insieme anche a Barbara, buongiorno.
1: Barbara ora non c'è più.
0: Barbara? Barbara se n'è andata e non ritorna più.
1: No, sì. Quello è Marco, se n'è
0: andato. Era Marco, sì, era Marco. Ho sbagliato persona allora.
1: Vabbè. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno carissima Emma. Situazione di Lorenzo, come va, come sta? Come ieri praticamente.
1: Sì, come no. Stamattina ci ha fatto una paura.
0: Come mai? Che è successo?
1: Alle 4.48 mi ha suonato il telefono, ho fatto un salto e sento Lori cellulare, ti giuro, guarda, è perché...
0: Sai perché? Perché purtroppo lui, essendo lì all'ospedale, lì naturalmente all'ospedale, e quindi di conseguenza non hai orari, non riesci a capire se giorno e notte.
1: A me gli ha detto, ascolta, portami dell'acqua fresca perché ho sete, con il suono il campaneo.
0: Sì.
1: Perché ti sia ospedale, con il suono ti si mette a casa, dice, dopo quando ho bevuto vado a letto. Allora ho detto, no, è meglio che ti suono il campaneo.
0: Perché lui era convinto di essere a casa, purtroppo. Purtroppo ha un po' il tempo un po' sfasato, non riesce a capire dov'è ed è un po' così. Speriamo.
1: No, alle 7.35 mi ha richiamato, mi ha detto: allora sei partita per venire qua? Dico: no, vengo più tardi.
0: lo so.
1: Allora, visto che non ho avuto modo di dirti cosa voglio ascoltare.
0: Esatto, non so nemmeno, io non ho preparato nulla, non c'è nulla qui in regia.
1: Quindi... Infatti, dimmi, perché se mondà subito in diretta.
0: Sì.
1: Allora io volevo ascoltare una canzone di Vasco Rossi, sì, intitolata Gli angeli o angeli? Gli angeli?
0: Sì, va bene, ok.
1: E la voglio dedicare a tutte le persone che sono in cielo.
0: Sì, ok.
1: Da Maurizio, a mamma Lina, a mamma Anna.
0: Certo.
1: A Massimo Righetto.
0: Esatto. Un altro nostro amico, esatto, purtroppo è andato in cielo. Sì, è giovane, anche.
1: E niente, vi saluto tutti, dalla A alla Z, in particolare... Mario di San Nicandro e tutti i San Nicandresi, complimenti a Simona Di Anzio per i grandi successi e le canzoni più belle di... vabbè. E basta, alla famiglia di Maurillo.
0: Va bene. Okay. Grazie carissima Emma.
1: Ciao.
0: Grazie, un abbraccio a te. E un abbraccio speciale va a Lorenzo, che si rimetta prestissimo,
1: perché se no andiamo tutti alla casa dei matti.
0: Senti, c'è Mario che dice buondia Emma e una buona guarigione a Lorenzo.
1: Grazie, perché se no andiamo tutti alla casa dei matti, in via dei matti numero 0. No, ma
0: dai, va bene.
1: Vabbè.
0: Okay.
1: Ok,
0: grazie Emma, un abbraccio forte.
1: Ciao, devo salutare Azzurra, se no guai, Azzurra, mamma Jessica e papà Giorgio.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Ciao, ti saluto, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

il grande Vasco Rossi con Gli Angeli. Grazie a Emma e Lorenzo. Adesso è il momento della canzone, le canzoni più belle di... No, una canzone speciale per te. Mi sto confondendo. Devo salutare intanto Cristina, Sabrina, Mario, poi salutiamo Angelo, Carmela, Mirella, buongiorno Mirella. Un saluto anche a Lamberto, a Emanuela di Galziano Terme, insomma un saluto a tutti voi. Adesso è il momento di una canzone speciale per te, ed è Vronze Marif con Oltre la Speranza. Una.

È una canzone speciale per te che abbiamo scelto per questa settimana. Lei si chiama Vronze Maarif e la canzone è Oltre la speranza. Noi naturalmente andremo a riascoltarla anche domani mattina e anche dopodomani fino a venerdì, solo per magari poterci innamorare di queste canzoni che noi proponiamo. Sono canzoni di cantanti emergenti, insomma canzoni che valutiamo molto molto belle. Quindi torniamo domani con una canzone speciale, una canzone

0: E allora dai, andiamo avanti con le vostre telefonate che sono assolutamente tante stamattina. Tra poco daremo lo stop, siamo ormai quasi completi con tra messaggi e telefonate. Allora, vediamo un attimino, siamo al telefono con Maria, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno e buon martedì.
1: Buongiorno, grazie.
0: E allora, che canzone ci regali stamattina?
1: Sciure e sciure, tutto l'anno.
0: Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno.

0: Va bene, perfetto. Chi vuoi salutare?
1: Saluto a voi, alla radio, a tua famiglia, mia cognata Costanza, mia sorella sta a Pesaro, Gronata, Cire, Francesco e Vincenzo. E saluto mio marito Franco, bacio a Rita, saluto e bacio alla radio e saluto Marde e alla Gemmana.
0: Ok, perfetto, bene.
1: Va bene, mo passa Franchino.
0: Sì, passami Franco così lo
1: ciao,
0: salutiamo.
1: Ciao Marillo.
0: Grazie Maria, ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Poi naturalmente voglio ricordarvi che chi abita a San Nicandro Garganico ci vediamo prestino, tra poco sarò lì, ci troveremo insomma tutti lì a San Nicandro Garganico, anche a Rodi, Rodi Garganico. Allora c'è Franco, buongiorno Franco.
2: Buongiorno anche a te, buona giornata.
0: Buongiorno, grazie Franco. Allora dimmi, dimmi.
2: Ha fatto tutti i test, ha soprattutto quando a voi
0: sì.
2: E a tutte le persone che avevano senso questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie Franco, un abbraccio anche a te, buona mattinata.
2: Buona giornata anche a te, ci vediamo domani.
0: Va bene, perfetto. Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Franco, grazie. Con questa canzone salutiamo anche Sebastiano.

0: Allora, siamo già alle 9.23 di questo martedì mattina. Ancora buona mattinata a tutti voi. Grazie se vi siete fermati e state ascoltando Saluti e Baci. Grazie, grazie veramente di cuore. Abbiamo un'altra telefonata, siamo in Friuli Venezia Giulia, esattamente in provincia di Udine. Di Udin, si dice Udin?
1: Mi sembra di sì.
0: Udin?
1: Sì, si dice Udin.
0: Udin, Udin, esatto.
1: Buondì.
0: Buondì.
1: Me mandi, non te lo dico mo, come ti dis buondì, dopo ti dico mandi.
0: Io mando, però chiunque. Al tempo, quando ho fatto quei 12 mesi di militare lì a Udine, io sì. Sentivo tutti salutavano mandi,
1: Sì, anche quando arrivi, dici, oh mandi, quando vedi qualcuno, sai, che oh mandi, sei tu qui, sei qua. Oh, ciao, sei qua.
0: Che poi si dice mandi e basta, no? Mandi. No.
1: Ma dipende come che tu usi, come vuoi, se ti dice mandi, si vede in dopo.
0: Ho capito.
1: Come dire ciao,
0: Sì,
1: come,
0: sì, certo,
1: comunque,
0: certo.
1: Comunque, tu puoi dire ciao, ci vediamo dopo.
0: Esatto.
1: Sì,
0: va bene, che poi è bello portare, praticamente continuare a tenere queste tradizioni, il dialetto, sì. Il modo di parlare, di fare, di mangiare, insomma, nelle varie zone d'Italia. È un peccato.
1: Però ti sei accorto che non si parla più il dialetto?
0: Il dialetto non si parla?
1: Si parla poco.
0: Peccato. Io continuo a farlo ogni giorno. Quindi...
1: Anch'io. Ma anche quando parlo sola, invece di parlare in italiano, parlo in
0: dialetto, come me, capita anche a me.
1: Sì. Siccome capita che si parla da soli, per cui sei. Sì.
0: Ma
1: si parla con le tecnologie, no? Perché oggi, sai, siamo con tutti con le tecnologie, allora. Sì.
0: Certo. No, ma parlare
1: quando
0: da soli.
1: Insulti poi.
0: Penso che parlare da soli lo facciamo tutti, Lo faccio anch'io, sì. Quindi. Capito?
1: Sì, è normale.
0: Poi
1: anche
0: cosa...
1: perché nessuno ti risponde, per cui ti conviene.
0: Esatto. Quindi mi faccio la domanda e poi mi rispondo, quindi non ho problemi.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Senti, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Allora, oggi vi regalo un successo di quest'estate, visto che ormai è autunno. Penso che in tutti i posti le temperature si siano abbassate, soprattutto in Veneto, al nord, eccetera.
0: Sì.
1: E agitare Coca-Cola... di Tommaso Paradiso. Volevo salutare tutti quanti, Emma, Lorenzo, Maurizio, famiglia, Stella e Francesca da Trieste, Franco e Maria da San Nicandro, Manuela di Garzignano, Rita, oddio, mi sono persa, Azzurra, insomma tutti quanti, senza dimenticare nessuno, da nord a sud un saluto a tutti da parte mia e una buona giornata.
0: Va bene. Grazie Enrica, un abbraccio.
1: Ciao Maurizio, grazie, ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, mettiamo tra poco la canzone, quella che naturalmente ci ha richiesto la nostra amica. Buongiorno, c'è praticamente Alfonso che ci saluta e dice buongiorno, un saluto veloce e torno a sentirvi in radio. Saluti e baci a tutti, grazie. Allora 351-340-9220 se volete chiamarci in diretta e naturalmente richiedere tutte le canzoni che volete, specialmente quelle di una volta. Allora andiamo con la canzone che ha richiesto Enrica ed è Agitare Coca-Cola di Tommaso che sì, esatto, non parte, non so perché e allora non parte la canzone. Ma perché non parte?

Allora, nel frattempo salutiamo anche Rudina. Buongiorno, buongiorno Rudina. E poi salutiamo anche Antonietta, che tra poco naturalmente andremo a chiamare.

0: con Agitare Coca-Cola in diretta su Saluti e Baci. Buona mattinata. E allora attenzione, perché adesso abbiamo un'altra telefonata e con noi c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche a mamma, Nunzia, buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. E allora, senti un po', qual è la canzone che hai scelto
1: Rita
0: stamattina?
1: Pavone, lui.
0: La canzone di Rita Pavone con lui, ok. Chi saluti, Antonietta?
1: A tutti voi, con la a tutte le persone che ascoltano Saluti e Baci.
0: Grazie.
1: Poi Mauri Lotte e poi il boscaiolo, Rita e Magemma.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio, buon martedì.
1: Grazie.
0: Antonietta.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, grazie.

0: Rita Pavone con lui. Questa è una richiesta naturalmente da parte vostra, da parte di Antonietta, grazie. Allora c'è adesso un'altra telefonata e siamo a Rovigo, buongiorno. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Rovigo, un po' freschino.
0: È arrivato il fresco e se sta ben?
1: No, oddio, non lo so, io devo prendere le temperature. Ho portato baby all'asilo e mi sì. sono ghiacciata un po'. Però dai,
0: ah sì, no, dai, che si sta bene.
1: No, no, stamattina c'è freschino, dai, andiamo a... Andiamo, dai, solo qualche parola in dialetto, altrimenti non ci capiscono. Così ho conosciuto l'altra maestra e mi ha fatto volare quando sono tornata a casa, sai?
0: Ti ha fatto volare?
1: Certo.
0: Nel senso che ti ha dato l'aereo e sei tornata con l'aereo?
1: No, mi ha fatto un complimento. Ah, dai, dai, allora mi sono gasata perché mi ha visto e fa, ah, che nonna giovane. Beh, dico, non le dico quanti anni ho, grazie. Poi ha detto che mi assomiglia tutto, baby.
0: Ti assomiglia un po', sì, è vero.
1: Perché mia figlia mi assomiglia e lui di conseguenza, soprattutto di carattere.
0: Ah, ho capito.
1: Che bello tosto. E allora, niente, dimmi, fammi una domanda.
0: Sì,
1: chiedimi,
0: no.
1: Chiedimi come sono stata domenica. Che
0: dove ma dove sei stata tu domenica? Dove sei andata, cara, domenica?
1: Te lo dico.
0: Sì.
1: Allora, ho fatto trascorso una bella domenica in compagnia di amici.
0: Sì, praticamente eri seduta.
1: Siamo stati alla festa del volontariato. Dimmi.
0: Sì, eri seduta di fianco a qualcuno, senza far nomi, che non si può far nomi, Maurillo.
1: Beh, allora io ho avuto il privilegio di sedermi vicino a Maurillo, di salutare Nazareno, Fiorella. Sì. E nel pomeriggio anche Luciana, che era un po' anche che Luciana. Non la vedevo, e mi sono ritrovata in un ambiente molto amichevole, sereno, qualche chiacchiera.
0: Certo.
1: E bello poi vedere anche la realtà, insomma, della festa.
0: Certo.
1: E così mi è volata via la domenica.
0: La domenica è volata, sì, perché poi abbiamo iniziato più o meno, erano le 10:30 e poi siamo andati fino alle 6 di sera.
1: Sì, che poi il clou è stato il pomeriggio, perché la gente muove di più, il pomeriggio.
0: Esatto.
1: Quindi è stata un'altra nuova bella esperienza, come quella che ho fatto l'anno scorso, quest'anno più completa.
0: Sì.
1: Insomma, così dai, speriamo ci sia un'altra occasione.
0: Certo,
1: ci divertiamo un po'.
0: Va bene, senti, qual è la canzone che hai scelto?
1: Allora, la canzone che ho scelto me l'ha ispirata Nazareno.
0: Sì.
1: Domenica, perché io e te e Nazareno abbiamo fatto cin cin con gli occhiali.
0: Ah, ecco perché cin cin con gli occhiali di Herbert Pagani.
1: Quando ci siamo salutati, appunto, Nazareno ha detto così, e mi è venuta in mente questa canzone che è, insomma, abbastanza carina, un po' vecchiotta,
0: sì,
1: del 68, però dai, non l'abbiamo mai sentita. Quindi allora ascoltiamo tutti in allegria facendo cin cin con la canzone.
0: Sì.
1: E adesso io continuo ad ascoltarvi in auto, che vado a fare un po' di spese.
0: Ok.
1: E saluto tutti e ci sentiamo.
0: Va bene.
1: Buona giornata anche a te.
0: Grazie Mariella, un abbraccio. E grazie,
1: ciao,
0: grazie di tutto.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Allora, Herbert Pagani con Cincin con gli occhiali. E adesso c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, buon martedì e buona giornata. Io richiedo il brano di Gigi D'Alessio, La prima stella.
0: Ciao Costanza.
1: Questo brano lo dedico a tutti quelli che sono volati in cielo, al mio caro amato genero Antonio, al caro Maurizio, che oggi ricorre anche il suo onomastico, San Maurizio, e poi alla cara nonna Alina, alla cara mamma Anna, a tutti un abbraccio, e che arriva fin lassù, e le dico, non vi dimenticheremo mai, sarete sempre i nostri cuori. E poi a tutti amici e amiche, di saluti e baci, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto te Maurino, con tanta stima, amicizia e simpatia.
0: Grazie, ricambio.
1: Ci sentiamo.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Ciao Costanza, però ce n'è un altro messaggio.
1: Maurillo, scusa, vorrei mandare un abbraccio e un saluto a Giussi ed Augusto. Ciao.
2: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: così. Mamma quanto è bella questa canzone, Gigi Alessio con La prima stella. La nostra richiesta che è arrivata al 351 340 9220. Salutiamo anche Ornella, buongiorno Ornella. Buongiorno la nostra amica Ornella. Ornella, sì, certo. Poi salutiamo anche Graziella di sì, stavo dicendo Graziella di Sassari. Sabrina, Angelo, Mario, Emanuela, Emma, Enrica, insomma salutiamo tutti. Rita, salutiamo anche Rita. E allora la salutiamo al telefono, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
0: Allora, non so se hai capito, ma tra qualche giorno noi saremo in tour esattamente a San Nicandro Garganico. Quindi faremo una bella diretta dalla Puglia, da San Nicandro Garganico, eh.
1: Che bella notizia che mi dai!
0: Sì, speriamo sia la volta buona, perché abbiamo già programmato, penso, 1200 volte, ma... E poi... Ma stavolta penso sia la volta buona, dai.
1: Allora... Sono andata a Monti le altre volte, speriamo che questa volta si realizza questa cosa qua.
0: Speriamo, dai, speriamo. Va bene, allora carissima Rita, c'è una canzone che tu hai richiesto che io amo alla follia. Poi lui è un cantante meraviglioso e bravissimo, ha una voce, peccato che adesso si è fermato.
1: Una voce dolce, sensuale, una voce fantastica.
0: Certo, lui e poi c'era lui che comunque è Johnny Dorelli e poi lui, un'altra voce che io amo e amavo, comunque amo tantissimo, è Ornella Vanoni. Ornella Vanoni sono queste due voci particolari, poi c'è Mina, va bene, Mina sicuramente, però sì, queste due voci. Mario dice ciao Rita, dice
1: ciao Mario, grazie, che bello sentirti.
0: Poi naturalmente avremo modo anche di ritrovarci con Mario a San Nicandro Garganico, assolutamente, va bene. Allora, cara Rita, questa canzone che tu... Buongiorno Rita, anche da parte di Angelo. C'è Angelo dalla Germania.
1: Buongiorno Angelo, ricambio, sei sempre gentilissimo, sentimentale.
0: Bene, allora, la canzone che tu hai richiesto... Dai, dillo tu, dai, che canzone è?
1: Monte Carlo.
0: Mamma mia, che bella.
1: Dorelli.
0: Che meraviglia questa canzone, veramente molto bella. Allora, chi saluti Rita?
1: Io saluto tutti da cima a fondo. Vediamo, mi aiuti tu, dai. Saluto Enrica, saluto Graziella, saluto Gianni e Paola, saluto Simona, saluto quindi Riccardo con
0: Barbara, sì. C'è Barbara,
1: Riccardo
0: poi
1: con Barbara,
0: esatto.
1: Saluto la mia carissima amica Luisa, saluto la carissima amica Costanza con marito Michele,
0: sì.
1: Con i saluti di Angela, un abbraccio a piccola Francesca, saluto la Maria col marito Franco, 10 baci per te cara Maria. Saluto, ho detto la Graziella, saluto Rosanna, saluto Mariella Donatella, saluto, voglio salutare tutti da cima a fondo senza dimenticare nessuno,
0: okay.
1: Saluto tutti i sanicandresi, saluto Angelo dalla Germania, saluto Ciro con Incoronata e saluto anche a Vincenzo e Francesco, saluto il nostro Stefano di Roma,
0: Stefano Manenti,
1: saluto,
0: sì.
1: Salutiamo tutti, dai Maurizio,
0: okay, perfetto.
1: Aiutami, saluto anche Emanuela di Montegrappe, saluto Sebastiano, saluto Marco, saluto. Io voglio salutare tutti, ma li saluto oggi veramente di vero cuore con questa giornata fantastica.
0: Grazie Rita, c'è Carmela comunque di San Nicandro che ti saluta.
1: Grazie Carmela.
0: Ok.
1: Ti aspetto sempre Carmela, carissima.
0: Dobbiamo salutare anche Tony Ruggero che è venuto a trovarci.
1: Ruggero, Tony. Salutiamo anche l'altra Maria di San Nicandro Garganico, ma salutiamolo tutti. Proprio tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Grazie Rita. Ti abbraccio forte.
1: Ma poi io non ho salutato il mio carissimo, amatissimo, fortissimo conduttore Maurillo, conduta tutta la sua famiglia. Un abbraccio a piccola Coldi e anche a Giulia, ma a tutti.
0: Tutti, ok. Allora Graziella dice: ciao Rita, un abbraccio forte, Graziella di Sassari in Sardegna ti saluta tantissimo.
1: Grazie Graziella, sei simpaticona. Ciao, grazie Graziella.
0: Va bene.
1: Io ti ascolto sempre, Graziella.
0: Grazie Rita, andiamo ad ascoltare allora Monte Carlo di Johnny Dorelli. Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie a te mille volte che ci dai la possibilità di ci sbilanciamo, ci sbizzarrimo, facciamo tutto quello che vogliamo.
0: Ecco,
1: e dobbiamo
0: bravo.
1: Ringraziare sempre te.
0: Grazie Rita, grazie. Un abbraccio forte, ciao, buona mattinata, a domani.
1: Grazie a domani.

0: con Monte Carlo, abbiamo l'ultima telefonata e poi naturalmente purtroppo dobbiamo chiudere perché alle 10 ding dong, Maurillo scappa, vai via. E allora comunque ringraziamo e salutiamo tutte le radio che sono con noi, che ogni mattina ci regalano questa possibilità di farci ascoltare anche da voi che siete a casa, in auto, in giro, che siete all'ospedale, che siete, quindi che avete la possibilità di ascoltare. Saluti e baci alla radio, grazie. Allora abbiamo Diego e siamo a Milano, pronto Diego?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno. Martedì, com'è il tempo a Milano?
1: Nuvoloso oggi, però fa caldo.
0: Ah, fa caldo?
1: Sì.
0: Ah, ho capito, qui a Padova c'è un'arietta, si sta bene, una bella arietta, bella fresca. È nuvolo anche qui, però si sta bene fuori. È caldo a Milano invece?
1: Sì, troppo.
0: Ma pensa a te, guarda che roba. Vabbè. Allora, ma tu sei Milano centro oppure sei un po' in periferia?
1: Città.
0: Ah, sei proprio città, ok. Che poi traffico ce n'è poco in città, vero Milano?
1: No, perché io sono dall'altro paese a fianco di Milano.
0: Com'è che si chiama?
1: Ro, dove ci sono le fiere.
0: Ah, Ro, R-H-O, ho capito. È lì quando c'è una fiera che poi ce n'è una dopo l'altra, no?
1: C'è pure mia sorella qua che ti saluta oggi.
0: Come si chiama?
1: Camilla.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Camilla, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dai, allora, che canzone ci richiedi, Diego?
1: Poi volevo salutare la Cri e Michele che
0: sì?
1: È tutto rullo.
0: Ok, Michele naturalmente il compagno di Cristina. Ok, ci siete?
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto. Allora, la canzone che avete richiesto è quella ai ricchi e poveri?
1: Sì. Sarà perché ti amo.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, buona mattinata, buon ascolto, grazie.
2: Grazie tanto a tutti.
0: Sì. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

Nel frattempo sono già arrivate le 10 del mattino, grazie a tutte le radio che hanno condiviso il segnale di saluti e baci, grazie a tutte quelle, le radio FM, DAB, web, grazie veramente di cuore. Ringraziamo anche TikTok che ci ha dato l'opportunità anche oggi di fare ascoltare il segnale di saluti e baci, anche su Alexa con Apri Saluti.

dice: se ti va, fa piacere, ascolta il mio singolo Estate Addosso, Gecco Vito. Sì, naturalmente mi sembra che Gecco poi passerà prestissimo all'interno del nostro appuntamento una canzone speciale per te. Va bene, grazie, grazie a tutti voi. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Un'altra bella puntata insieme. Ecco, allora andiamo un po' a salutare gli amici di TikTok: Mario, Angelo, Gecco, Vito, Carmela, Annalisa. E poi naturalmente salutiamo Alfonso, Sabrina, Emanuela di Gazzignano, Cristina, la gioia di TikTok, Andrea.

0: Jacko naturalmente dice una cosa bellissima e qui ci vuole un applauso. E lui ha detto: ciao, viva la musica! Allora, beh, caro Jacko, io aggiungerei anche viva la radio! Salutiamo anche Thomas e mamma Lorenza, buona mattinata a tutti voi! Se avete voglia, domani torneremo alla stessa ora per ascoltare le vostre canzoni. Da Maurillo è veramente tutto! Ciao agli amici di TikTok! Ciao cari! Un abbraccio!
1: Sempre aperta, la luce.
0: Salutiamo anche Emma e un abbraccio forte va a Lorenzo!
1: Sempre vivo.
0: A proposito, salutiamo anche Fausto che dice: buongiorno Maurillo, un saluto agli amici del Capriccio e a tutta la nostra grande famiglia e a naturalmente a tutti noi speaker. Ciao da

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva.

salvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata, quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Musicalmente italiana insieme a Carlo, un saluto grandissimo a chi è all'ascolto, a chi si è appena sintonizzato, a chi sta viaggiando insieme a me. Abbiamo aperto il programma volando dritti negli anni 90 con gli 883, con un brano nato proprio per le radio e per i festival estivi. Rimaniamo ancora un attimo dentro le sonorità di quel decennio prima di rimetterci in viaggio verso altre storie. Cambiamo artista, ma non l'energia della radio, perché ne arriva un pezzo che rappresenta un importante capitolo della carriera di Neck, apprezzato sia dai fan storici che dalle nuove generazioni.

E andiamo infatti avanti e facciamo un salto per arrivare alla contemporaneità di Lazza con un pezzo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2023, con cui ha letteralmente dominato le classifiche italiane inanellando riconoscimenti dietro l'altro. Scritta a quattro mani con l'esperienza di Dardas e Tropico è Cenere. Oh.

0: Per le grandi emozioni italiane andiamo a toccare un vero e proprio miracolo della nostra discografia, nato nel 2022. Questa che ascoltiamo è un'operazione artistica senza precedenti, che unisce due generazioni nate sotto i portici di Bologna. Per realizzarla è stata estratta la traccia vocale originale registrata nel 1979 direttamente dai master analogici. Cremonini, per avvicinarsi alla vocalità di Lucio Dalla, si misurò dapprima con la voce in duetto virtuale nato durante il tour negli stadi. E quell'esperienza è stata così coinvolgente da fargli pensare immediatamente ad un vero e proprio progetto artistico, la meravigliosa Stella di Mare.
1: Cos'è stato?

0: Quella che stiamo per ascoltare è la prima canzone scritta da Sharpe a soli 14 anni. Quando la canzone scalò le classifiche fino al secondo posto del Festival Bar, si trovò a gestire una popolarità travolgente mentre affrontava i disorientamenti tipici della giovinezza. Quel mix di malinconia urbana, fumo e caffè descritto nell'arrangiamento non era una finzione per scalare il mercato commerciale, ma lo specchio fedele di come si sentiva un ragazzo improvvisamente al centro del mondo, ma intimamente solo, essendo figlio unico con genitori molto impegnati nel lavoro.
1: 1984.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il nuovo straziante singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore per il progetto Gianna Gold, che celebra i suoi 50 anni di carriera. È stato scritto in Calabria insieme a Bruno Risas. Al centro hanno messo il testo che l'idea della vita sia una successione di imperfezioni preziose da vivere. E passando ad un'altra epoca della musica italiana, Caterina Caselli pubblicò Come buia la città, la versione italiana del celebre successo Soul and Sunshine. Il testo si concentra interamente sul tema della solitudine e della nostalgia all'interno di una cornice urbana notturna. L'arrangiamento e l'interpretazione risentirono fortemente delle influenze blues e della black music americana dei primi anni 70, mettendo in luce le doti vocali della Caselli in una chiave interpretativa molto distante dai suoi sordi beat.
2: 1972.

Nel 2006 Vinicio Capossela interpretò un grande classico di Adriano Celentano del 1962 e lo cambiò completamente. Prese la melodia originale, la rallentò e la trasformò in un pezzo da ballare a fine serata in un locale di periferia a ritmo di tango. Capossela canta pesando ogni singola parola. Il risultato è una traccia che sembra quasi la colonna sonora di un vecchio film poliziesco.

Il nostro viaggio nelle cover non si ferma, ma in questo caso si tinge ancora di vintage, come il riadattamento in italiano super fresco nato nel 2009. Il testo in italiano porta la firma di Pino Donaggio, che in realtà lo aveva scritto nel 1966 per una cantante scozzese, lasciandolo poi sepolto negli archivi per decenni. Il risultato finale è una scarica di soul e pop retromoderno. L'amore verrà con la strepitosa voce di Nina Zilli.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre qui Carla a tenervi compagnia e manteniamo alta la qualità con una voce che non ha bisogno di presentazioni. La voce per eccellenza della musica italiana, ovvero Mina con Buttalo Via. Dietro questa traccia intensa e avvolgente c'è una firma eccellente della nostra canzone d'autore. Infatti parole e musica sono state scritte interamente da Francesco Gabbani, che si è veramente superato. L'inedito sodalizio ha preso forma a fine del 2024. La produzione è stata curata nei minimi dettagli da Massimiliano Pani, che ha unito l'eleganza classica ai suoni radiofonici un pochino più contemporanei.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare le ceramiche frantumate con la polvere d'oro. Il singolo anticipa e dà il titolo al suo 12° album, che uscirà il prossimo 27 settembre. Facciamo ora un viaggio nei primi anni 2000 per riscoprire la svolta artistica di un pilastro della nostra musica, perché nel 2004 Neffa spiazza critica e pubblico portando al Festival di Sanremo Le Ore Piccole, che segna il suo definitivo passaggio dal rap delle origini al nu soul swing elegantissimo.

Ci sono artisti che quando pubblicano nuova musica non hanno bisogno di inseguire mode oppure rivoluzionare il proprio linguaggio. Ligabue appartiene a questa categoria e a 3 anni di distanza dall'ultimo album ha pubblicato Qualcosa per te, dove torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, della fragilità nascosta, dei rapporti umani e delle piccole cose che possono diventare enormi quando arrivano nel momento giusto.

Ancora novità, perché a distanza di 5 anni torna anche Malika Ayane con il nuovo progetto che si chiama Cicale. Il brano trainante porta il nome di Detto tra noi, scritto con Pacifico, con cui esplora la complessa malinconia dell'età adulta e la prudente maturità con cui si affronta l'inizio di un nuovo amore.

Facciamo un salto nel 2011 per ritrovare una giovanissima Annalisa agli esordi, che decide di misurarsi con la storia sacra della musica italiana, incidendo la sua versione di Mi sei scoppiato dentro il cuore. La traccia fu registrata originariamente dal vivo durante la finale di Amici, poi inserita nel disco d'esordio di Nali, che è riuscita a modernizzarlo senza imitare l'originale, focalizzandosi su un controllo vocale pulitissimo e mettendo in luce la modernità di un testo che paragona l'innamoramento a un vero e proprio shock emotivo.

0: Una voce davvero straordinaria. Con l'ultimo brano in scaletta per oggi ci colleghiamo direttamente a un vero e proprio manifesto dei Nottambuli che ci porta indietro nel tempo con la pubblicazione di Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Il testo è stato scritto a quattro mani con Mogol, che ha voluto fotografare la solitudine, il fascino e la responsabilità di chi fa radio di notte, parlando a un pubblico di camionisti, viaggiatori, anime perse sulle autostrade. Ferradini è riuscito a trasformare la figura del DJ in un antieroe romantico, rendendo questo brano un culto assoluto per chiunque ami la radiofonia e la musica d'autore più intima e strutturata. Da Carla è tutto, grazie della compagnia, vi lascio con questa splendida canzone. Ciao!
1: 1982.

una voce, sembra quasi d'inglese, ma va là. Ci rido su e provo nostalgia.

0: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Plus.
1: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore, non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore, cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore, l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore, cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Weis,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Macchia impossibile.
7: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti. E so-

0: ovvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro, chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino, e Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani!
0: Ciao.

Eccoci, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20, il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

L'energia di Jacks che entra nella Italian Chart con Vita, Morte, Miracoli. Al numero 19 resiste anche lui, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk.

0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Vuoto che

Salirà la Italian Chart, il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete, il loro nuovo singolo si intitola Che bello.

0: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

serenamente con Julie Bresh, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa.

suona la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: per le prime 10 posizioni, sempre qui nella Italian Chart. Italian Chart.
1: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti nella Italian Chart, adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'Amore. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samora J con Flamenco Paranoia e al numero 4 entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Mark Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

È cambiata la classifica della Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samurai J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026. Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario, ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio: lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Devi uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Nella nuova settimana del Disco Novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco Novità, Serena De Bari con For

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

senza servi né padroni, senza guardie ed assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Uh-huh.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. It's my time.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici
1: Radio Domus Novas.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarimenti.

e più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Say, kids, what time is it?

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario. Ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente. Ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio: lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia. Non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dall'AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Deve uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: davvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro, chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro, o di stringerli, o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino. E Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia.

soltanto Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Sì.
1: A me mi piace il pallone, però io ho paura di andare allo stadio. Dice che tirano le lattine, che si danno botta. Allora un bambino che fa? Non ci va a guardare la partita.
0: Ascolta.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Bill Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle. Era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

La bellissima Heartbreak My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri della New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Abbiamo ascoltato l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Soul non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer, adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline. Arriva Masigo.

Era la bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sister. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomac Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MeK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: Questa è una novità di giugno. Boogie is my soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico De Barge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni Ottanta con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's Ride a Whale.

Con ancora molta delicatezza ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Plants. Vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funky ed R&B qui nella tua radio preferita. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori, un grazie per la parte tecnica da Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva a Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Insomma, dopo tanto peregrinare, finalmente sembra che siamo arrivati al punto. Vabbè, sono cose che chiaramente succedono, ma sto parlando un pochino tra me e me, quindi non vi preoccupate, perché comunque alla fine quello di cui parleremo è soprattutto, è solo ed esclusivamente rock. Beh, tante volte accadono cose durante la produzione dei programmi, accade di tutto, dobbiamo dire la verità, e l'importante è comunque riuscire a superare quelle che poi sono le incombenze che capitano durante la produzione di un programma, e comunque noi sembra che alla fine ci siamo riusciti, e quindi apriamo subito le danze e le apriamo con un gruppo. Innanzitutto vi ricordo che siete sempre qui su Area Rock, il rock che comunque vi porta Raffaele Astore ogni settimana sulle varie frequenze che ci mandano in onda, e soprattutto siete all'ascolto di quelle che sono le tantissime novità che sono uscite durante questi giorni, perché comunque qui ad Area Rock trovate solo ed esclusivamente tante novità accompagnate di tanto in tanto di qualche rimembranza, vecchia rimembranza, perché comunque il rock, comunque lo mettiate voi, è sempre e solo rock. E soprattutto anche perché il nostro sottotitolo all'interno di quello che è il nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva, ve lo portiamo noi, e noi cerchiamo di portarvelo sinceramente in tutte quante le salse, in tutti i modi, come appunto lo hanno prodotto e lo fanno i Life and Coral, che tornano con questo Mirage, un brano psych rock intenso, suggestivo, che affronta il tema dell'insonnia e delle sue ripercussioni fisiche ed emotive. Un brano che comunque colpisce tanti di noi, soprattutto quelli in modo particolare che soffrono di insonnia, e migliore apertura non poteva esserci, perché comunque ragazzi bisogna comunque stare sempre svegli se si vuole ascoltare della buona musica rock. La canzone accompagna attraverso quella che è l'interno di una notte inquieta, e racconta l'ansia crescente del protagonista di fronte a quella che è l'assenza di sonno e al progressivo allogoramento del corpo. Arti che si fanno pesanti, occhi che bruciano come tagliati a fette, pensieri che non trovano tregua. Io sfido chiunque di voi non abbia mai avuto una notte insonne, chi per un motivo e chi per un altro. Noi ne abbiamo avuto tante, e quindi abbiamo voluto aprire questa puntata ricordando proprio quelle notti che ci hanno lasciato qualche segno addosso, ma alla fine comunque quello che importa è non pensarci più e dire: qui c'è tanta buona musica rock che ci fa davvero dimenticare il passato, e quindi scordiamoci il passato e andiamo ad ascoltarci questo Mirage dai Life and Coral.

E questi erano i Life and Coral con questo brano di apertura che vi abbiamo proposto, vale a dire Mirage, un'apertura molto vicina a quelli che sono comunque i gusti di un alternative rock molto molto frastagliato da quel suono grunge che non stanca mai. E proseguiamo con un'altra band, gli Alberta Cross, che lo scorso 23 gennaio hanno pubblicato il loro ultimo singolo, Toy Soldiers, Soldati Giocattolo, e prima nuova canzone di questo 2026, tratto da quello che poi è un repertorio molto più lungo con ulteriori dettagli che verranno annunciati nei prossimi mesi. E gli Alberta Cross sono una band anglo-svedese formatasi a Londra e guidata dal cantatore Peter Eriksson Seki. Questo è Toy Soldiers.

di Alberta Cross con questo Toy Soldiers che ci ha accompagnato davvero attraverso un viaggio che parla di guerra, ma parla soprattutto di quelli che poi alla fine sono i giocattoli, i soldati appunto trattati alla mercé appunto di giocattoli da parte di quelli che sono poi i potenti della terra che vogliono comunque alla fine accaparrarsi come al solito attraverso la guerra una parte di quella che è la loro potenza, almeno così dicono. E noi continuiamo con un'altra band. Loro sono i Pair, una band proveniente da Brooklyn, attiva dal 2011, i cui ingredienti principali sono un energico indie rock unito a

la simmetria del match rock, il tutto poi condito con piccole dosi di emo nostalgico. Tutto ciò risalta in modo particolare nel loro ultimo lavoro, vale a dire Doppelganger, da quale ci stiamo ascoltando queste Bad News, cattive nuove.

Ed ora ci affrettiamo a fare un viaggio in quello che comunque è anche un pochino il nostro passato, perché parlammo per la prima volta sul sito con cui abbiamo collaborato in passato, psygenprog.com, che si interessava di musica progressive, psichedelica e di Canterbury, la scena di Canterbury. Partimmo con questa nostra collaborazione con un disco all'epoca degli Atomic Rooster, una delle grandi band del passato. Il disco appunto era quella Atomic Rooster, che ci piacque davvero tanto quando ci fu proposto questo disco, che ci richiama un pochino quelli che erano i periodi in cui si viaggiava attraverso quelli che erano le idee di Magol Crane, fondatore appunto degli Atomic Rooster. Ci riporta adesso un po' indietro, perché comunque adesso con questo Esoteri Antenna dello scorso anno, in cui gli Atomic Rooster dopo 40 anni sono tornati a pubblicare un disco in studio, e difatti non lo facevano dal 1983, anno di uscita di Headline News, c'era ancora Vincent Crane, ma il decesso di quest'ultimo nel 1989 sembrava aver messo fine alla storia del gruppo. Da allora, da quel periodo, davvero sono stati realizzati diversi live inediti e numerose compilation, ma poi nel 2016 qualcosa ha ricominciato a muoversi, e risale a quella data infatti una reunion della band avvenuta con il consenso della vedova Crane. Ora il ritorno di questa band con Circle the Sun, che recupera effettivamente una forte identità appunto degli Atomic Rooster. Una forte identità che ci porta ad ascoltare questo Fly or Die, per un grande ritorno, quello degli Atomic Rooster.

grandi, grandissimi, Atomic Rooster, appunto, questo recupero di questo grande gruppo che appunto ritorna con questo pezzo che abbiamo ascoltato da poco, vale a dire questo Fly or Die, volare oppure morire, tratto da Esoteria Antenna dello scorso anno. All'estero il nostro progressive rock è tenuto in grande considerazione, soprattutto grazie alle melodie spesso incastonate nella formula canzone. Abbiamo nel nostro DNA il buon gusto, la storia, la cultura, insomma ne abbiamo davvero tante. I milanesi H1 sono un'altra tessera dell'immenso puzzle prog italico, artisti che amano la musica fatta con la testa e con il cuore, senza secondi fini. Si formano nel 2010 per proporre brani originali in bilico fra pop rock, il cantautorato e il progressive rock, e dopo una serie di ottimo album dal 2012 al 2021 arrivano ora a questo nuovo lavoro, vale a dire Distacco, un disco che, lo dico subito, si fa ascoltare con piacere ed è composto da 8 nuovi brani, tra cui questa Falena. Loro sono gli H1.

E il nostro viaggio continua con quello che è l'hard rock dei Mayhem Maverick. Hard rock made in Italy, che non resterà certo indifferente ai nomi di Marcello Spera, degli Street Lore e Andrew Trablesi. Il cantante, il politico, il chitarrista, tastierista sono stati infatti membri degli storici Alchemy Band, che dopo gli ottimi riscontri dell'album Dydic ha purtroppo subito una divergenza di vedute e culminata nello scioglimento. Oggi insieme al batterista Andrea Oliviero i due tornano in formazione trio fondando i Mayhem Mavericks. Si tratta di un debutto, seppur filmato da molti musicisti rodati, e noi da quel Mayhem Mavericks ci ascoltiamo questo With Me.

E comunque ogni tanto anche qui un grande apporto dell'hard rock, quell'hard rock che comunque ci riporta un po' indietro nel tempo, perché comunque anche noi abbiamo cominciato con quelli che erano all'epoca i grandi gruppi, vale a dire Black Sabbath, Uriah Heep, Grand Funk Railroad, Humble Pie, insomma chi più ne ha più ne metta. Era il periodo degli anni 70, il gloroso periodo appunto dell'hard rock, che comunque ogni tanto capita anche qui in questa nostra trasmissione, appunto Area Rock. E noi continuiamo questo viaggio dopo i Mayhem Mavericks, lo continuiamo con appunto un'altra band, Mind Fields, che esce con questo nuovo album, Chew, di quelli capaci di rimetterti davvero di buon umore. Il genere è quello Aur, è caldamente consigliato, portato al successo mondiale di colossi come Survivor, Journey e Boston, ma soprattutto dai Toto. Questo stile propone una musica elettrica, sì, ma dalle ampie aperture melodiche. A questo genere si rifanno gli italianissimi Manfields, che ci propongono un disco positivo e a tutti gli effetti rock. The Other Side of You, tratto da Chew.

0: grande rock, quello dei Mindfields con questo The Other Side of You, e noi continuiamo ancora questo nostro viaggio con un'altra band che si preannuncia davvero molto molto interessante.
1: Lasting powder,
0: e continuiamo questo nostro viaggio musicale con un'altra band, il loro primo singolo estratto da quello che sarà il nuovo disco di inediti degli L, formazione romana che approda al suo terzo lavoro di inediti in studio dal titolo Silent Search of Spring, e noi ci stiamo ascoltando questo Babylon.

atmosfere davvero progressive e psichedeliche, quelle degli Hell, con questo Babylon, un disco davvero che si attendiamo davvero l'uscita, davvero molto molto interessante, perché comunque sappiamo che Hell è un disco di questa formazione romana che arriverà con appunto la Earthworks Rec il primo giorno di primavera, vale a dire il 20 marzo prossimo del 2026. E continuiamo questo nostro viaggio di musica rock, sempre qui ad Aria Rock, con quelli che sono gli Ulaanbaatar, che escono con Dark Times, grazie al guru francese Amurai Kambuzat, che ha davvero impiegato più tempo del solito per rompere il silenzio, rimettere in circolazione quelli che appunto sono i suoi Ulaanbaatar. Ancora una volta Kambuzà è ritornato per reagirci l'ennesimo eccellente lavoro discografico, coadiuvato come d'abitudine dal supporto logistico dell'Acid Cobra, da Mario Di Battista al basso e da una vecchia conoscenza come Frank Lantignac alla batteria, alle percussioni. E noi ci stiamo ascoltando questo L'Imperatrice.

0: Un grande disco quello degli Ulan Bator per il ritorno di Kamsa, tra l'altro nostro amico, nostra conoscenza di tanti anni fa, come ritorno ancora una volta, però diciamo sotto mentite spoglie di Bar Prog, Project Quarto, Alon Verse. Insomma, stiamo parlando di un po' di strumentista, cantante e compositore che verso la fine degli anni 70 ha provato comunque a dire la sua nel mondo del prog, di cui è grande appassionato.
1: E oltre il rock.
2: Area Rock. E oltre il rock.

Ebbene, così capita che la regia, mentre noi parliamo, ci manda anche un po' di pubblicità addosso. Vabbè, cose che succedono. Dicevamo di Bar Prog, questo ritorno con Project Quarto Alon Verz, che ha dovuto comunque aspettare il 2019 per farsi conoscere agli appassionati con Lucillo e Giada, che recuperava alcune registrazioni degli anni Ottanta. Il successivo passo è stato quello di Utopie, risalente ai primi anni del nuovo millennio, ma rimesso a nuovo e pubblicato nel 2021. Si giunge adesso a questa nuova proposta, appunto, di Baroque Project, presentata come vera e propria opera rock, che lo vede contornato di numerosi collaboratori italiani e non. Ne stiamo parlando sempre, come detto, di prog e prog sinfonico nella più classica accezione del termine. Ma tra le tantissime uscite di questo genere, questa è una davvero di quelle che sicuramente farà presa su chi lo continua a seguire davvero con tanto interesse. Bene, dai Par Projects ci andiamo ad ascoltare questo Creators of Farewell, un bel intenso progressive rock di tanto in tanto qui anche ad Aria Rock.

grande Bar Project, che appunto esce con questo nuovo interessante lavoro da cui ci siamo ascoltati, questo Creators of Farewell, l'album è Alan Verse, e noi continuiamo il nostro viaggio e lo continuiamo con un'altra grande arrivo, settimo album della band californiana Together Pangeas, pubblicato via Network, prodotto da Mickey Freedom Heart, insignito di un Grammy, è noto per il suo lavoro con Taylor Swift, Lana Del Rey e Blood Orange. Il disco si compone di 13 brani che sono un'autentica epifania di rimandi, anche piuttosto eterogenei, come i Sonic Youth, per dirne una, gli stessi Nirvana, ma i Deftones, Pixies, The Breeds, insomma c'è un po' di tutto in questo Hit Myself dei Together Pangea, da cui ci stiamo ascoltando questo Like Your Father.

0: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Bene, a questo punto non mi resta altro che augurare a tutti una buona settimana e come sempre a risentirci qui sulle onde di Area Rock. Ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21.

0: Wallace. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ehi, hey, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Idea News Magazine. La scuola è ricominciata da pochi giorni. Zaini, quaderni, libri, compiti, interrogazioni e naturalmente smartphone, computer e intelligenza artificiale. Perché oggi uno studente può avere praticamente un tutor sempre disponibile. Basta scrivere una domanda a una chat AI e in pochi secondi arrivano spiegazioni, riassunti, esercizi, traduzioni, schemi e persino domande per prepararsi a un'interrogazione. E alcune di queste possibilità sono completamente gratuite. ChatGPT, per esempio, dispone della modalità studio, disponibile anche per gli utenti free. Non si limita necessariamente a dare la risposta, può fare domande, accompagnare lo studente nel ragionamento, spiegare passo dopo passo e verificare ciò che ha realmente compreso. Anche strumenti come Gemini Notebook permettono di lavorare sui materiali di studio, con limiti e disponibilità che possono variare nel tempo. Insomma, l'intelligenza artificiale può essere un aiuto straordinario, ma proprio qui comincia il problema, perché un conto è utilizzare l'AI per imparare, un altro è utilizzarla per evitare di imparare, e la differenza, apparentemente sottile, è enorme. Se uno studente non sa risolvere un problema di matematica e chiede all'intelligenza artificiale di spiegargli il procedimento, può esserci un valore didattico, ma se fotografa il problema, aspetta la soluzione e la trascrive sul quaderno, non ha imparato a risolverlo, ha semplicemente ottenuto la risposta. Ecco perché, soprattutto durante l'apprendimento, carta e penna non dovrebbero diventare reperti archeologici. Fare i calcoli a mano prima di utilizzare una calcolatrice, scrivere gli appunti sul quaderno, provare a risolvere un esercizio senza chiedere immediatamente aiuto, leggere un testo e cercare di comprenderlo prima di caricarlo in una macchina che ce lo riassuma, sono attività apparentemente più lente, ma è proprio quello lo sforzo che costruisce l'apprendimento. La ricerca scientifica sta ancora studiando gli effetti a lungo termine dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento. Quindi sarebbe scorretto sostenere che abbiamo già dimostrato danni irreparabili alle menti dei ragazzi. Ma alcuni segnali meritano attenzione. Uno studio pubblicato nel 2025 su studenti universitari ha osservato che una maggiore dipendenza dell'AI era associata a livelli inferiori di pensiero critico. Un altro esperimento, sempre nel 2025, ha confrontato studenti universitari che avevano utilizzato ChatGPT durante lo studio con studenti che avevano utilizzato metodi tradizionali. Nel test effettuato 45 giorni dopo, il gruppo che aveva studiato senza AI ha ottenuto risultati migliori nella ritenzione delle conoscenze. È un singolo studio, con un campione limitato, e quindi va interpretato con prudenza. Ma il segnale è abbastanza interessante da meritare attenzione. La domanda allora diventa: come utilizzare l'intelligenza artificiale senza consegnarle il nostro cervello? Una regola potrebbe essere molto semplice. Prima fai tu, poi chiedi all'AI di controllare. Facciamo un esempio: lo studente deve sintetizzare una lezione. Non dovrebbe necessariamente scrivere AI fammi la sintesi. Potrebbe invece prendere il quaderno oppure registrare la propria voce e raccontare quello che ha capito. Poi utilizzare l'intelligenza artificiale come un professore aggiuntivo. Questa è la mia spiegazione. Dimmi cosa ho dimenticato, cosa è impreciso e cosa posso migliorare. È una differenza fondamentale. Nel primo caso l'AI pensa al posto dello studente. Nel secondo lo studente pensa e l'AI lo aiuta a verificare il proprio lavoro. E lo stesso vale per la preparazione di un'interrogazione. Prima lo studente studia, poi prova a spiegare l'argomento a voce. Dopo può chiedere all'intelligenza artificiale di fargli delle domande. Una domanda alla volta, lui risponde e l'AI può indicargli dove ha sbagliato o cosa dovrebbe ripassare. Questo è un uso intelligente della tecnologia.

0: non sostituire lo studio, allenare lo studio, perché il rischio non è semplicemente che un professore riconosca un compito scritto dall'intelligenza artificiale. Il problema più serio è un altro, che quel testo possa essere perfetto, mentre le conoscenze dello studente sono molto meno perfette. Ma c'è una domanda ancora più importante da porsi. Se uno studente consegna un testo scritto dalla AI, chi sta realmente imparando, lui o la macchina? La tecnologia non è il nemico, anzi, può diventare un magnifico strumento per spiegare, esercitarsi, verificare, fare domande, confrontare le proprie conoscenze e scoprire gli errori. Ma deve rimanere uno strumento, perché un ragazzo non deve uscire dalla scuola sapendo semplicemente utilizzare bene un chatbot. Deve uscire dalla scuola sapendo pensare, scrivere, calcolare, ricordare, parlare, argomentare e soprattutto capire. E forse nell'epoca dell'intelligenza artificiale dobbiamo riscoprire una vecchia regola. Prima pensa tu, poi chiedi alla macchina. Perché l'intelligenza artificiale può aiutarti a trovare una risposta. Ma la cosa più importante è continuare ad avere una testa capace di cercarla. Con questa riflessione vi rimando alla prossima rubrica.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 22 settembre la Sardegna resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con condizioni nel complesso stabili e in gran parte soleggiate. Cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre lungo il versante orientale la nuvolosità tenderà ad aumentare dal pomeriggio. Qualche nube in più sarà possibile anche nelle zone interne e sui rilievi, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno ancora piuttosto miti, con valori dal sapore quasi estivo. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in graduale attenuazione, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri. Per quanto riguarda i mari, Mare di Sardegna e Canale di Sardegna saranno mossi, mentre il Tirreno resterà poco mosso. Da mercoledì inizieranno però i primi segnali di cambiamento, con un peggioramento più evidente atteso da giovedì e la possibilità di locali rovesci o temporali. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 22 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Macchia impossibile.
3: AI per salvare i tuoi vestiti preferiti.
2: E

0: ovvero come dire addio a macchie d'olio, vino rosso e lavaggi disastrosi prima di un appuntamento importante.
1: Sono pillole di AI.
2: Ehi dai, che tutti abbiamo avuto la percezione che esista un radar magnetico universale che attira l'unto proprio sui vestiti nuovi.
0: Una certezza matematica. Ti vesti di bianco per uscire o per un colloquio e la prima goccia di salsa o di vino vola dritto in centro al petto.
2: E da lì scatta subito il panico con i rimedi della nonna improvvisati, tipo acqua minerale frizzante, saponi per i piatti, sale, strofinate feroci.
0: Con il risultato che la macchia si allarga al triplo e il tessuto della camicia si consuma al punto da fare buchi.
2: Ma sì, ma per non parlare di quando sbagli il programma in lavatrice e tiri fuori il tuo maglione preferito, ad esempio ristretto alle dimensioni di un vestito per la Barbie. Ma aspettate, perché prima di buttare la camicia nel cestino o di piangere sul maglione infeltrito,
0: l'intelligenza artificiale diventa la nostra lavanderia di fiducia in tempo reale.
2: Ecco, il primo rimedio di emergenza si basa su Stain Removal AI, usando ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete appena versato il caffè o l'olio sul vestito? Scattate una foto ravvicinata alla macchia e inquadrate la targhetta del tessuto.
2: L'AI riconosce la natura dello sporco e la fibra, che sia seta, che sia cotone, che sia lana, e vi dà la formula alchemica perfetta.
0: Vi dice esattamente: non usare acqua calda, metti subito 3 gocce di bicarbonato e succo di limone per 2 minuti, poi sciacqua a 30 gradi.
2: Azionate il protocollo corretto nei primi 5 minuti e neutralizzate anche la macchia più ostinata, prima che si fissi per sempre. Ma lo so che ci state pensando, e per quello che riguarda le etichette dei vestiti con quei simboli astratti che sembrano messaggi segreti degli alieni,
0: lì entra in campo Laundry Assistant AI.
2: Allora, triangoli barrati, vaschette con i pallini, quadrati con i cerchi dentro. Chissà davvero cosa significano.
0: Nessuno, ma con Laundry Assistant AI vi basta inquadrare l'etichetta stropicciata con la fotocamera dello smartphone.
2: L'algoritmo decodifica ogni simbolo in 3 millisecondi e vi traduce le istruzioni in italiano bello chiaro.
0: Lavare a rovescia massimo 30 gradi, no asciugatrice e stiro a bassa temperatura.
2: Eviterete così di sciogliere i capi sintetici con il ferro da stiro o di stringerli o di avere maglie arcobaleno perché mescolate i colori sbagliati. Ma facciamo un piccolo recap, dai!
0: Stain Removal AI, via visione artificiale, per gli interventi di pronto soccorso su olio e vino, e Laundry Assistant AI per tradurre le etichette ed evitare i lavaggi killer.
2: Usare l'intelligenza artificiale per la cura del guardaroba vi fa risparmiare soldi, fa durare i vestiti più anni e vi salva la vita nel primo appuntamento. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani!

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in estate.
1: Buona estate dal LOL DJ.
0: E quindi ci godiamo ancora un po' questo caldo, possiamo dirlo.
1: Buona Pasqua dal LOL DJ.
0: No, vabbè. Secondo me Lollo DJ ormai è diventato un personaggio inaffidabile.
1: Buon anno da Lollo DJ.
0: Io davvero, ascoltatori e ascoltatrici del Dance to Disco, credetemi, non lo sopporto più, non ce la faccio più, Robert Rock.

0: stranamente ho bevuto anche un buon caffè, col dolcificante, però molto molto buono.
1: Hai mangiato la Fanti Ciambella?
0: Beh, chi ci segue sa benissimo che il Fanti è un goloso della ciambellina zuccherata, l'ormai famosa Fanti Ciambella. Però sai, a quest'ora della sera, magari la mattina,

0: tante, tante, tante radio. Davvero tantissime, eh? Eh sì.
1: Tanti, spacca tutto.
0: Come sempre, Lollino, come sempre.
1: Tanti, sei un grande.
0: Grazie, Lolo. Poi detto da te, lo sai, questa cosa mi inorgoglisce.
1: Ma io di più.
0: Beh, l'autostima si alza così, eh? Lo so, lo so, lo so.

0: abbiamo un primi giri, sì, Lollo, è davvero molto molto bello questo primi giri, entra nella playlist, nella heavy rotation del Dance to Disco, è il nuovo, proprio sì, è esatto, di Mabra,
1: primi giri.

0: eventi.
1: Primi giri.
0: E lo sentiremo spesso, all'interno del DTD, all'interno del Dance to Disco. E tra poco arriva quello che deve arrivare. Arriva l'Upscale Club, prima Datura.
2: La prima allucinazione, mi televisione. La seconda, mi telefono. La terza allucinazione, mi perro. La quarta, mi rostro. La quinta allucinazione, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.

E allora mandiamo un saluto a tutte le radio collegate col DDD, col Dance to Disco, Rete Radio Network, Radio Dance Network, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna che ci suona in Puglia sui 97.2, Felix On Air, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL che ci suona in Piemonte anche in DAB, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi che ci suona nel Lazio sui 101.8 in DAB e Radio Neaton, la New Entry, la nuova radio che entra proprio da stasera a far parte della grande famiglia del DDD, del Dance to Disco. Davvero grazie di cuore, perché ci collegano in diretta, poi ci mandano anche in replica. Il mercoledì, quindi domani, alle 15 Radio La Network, alle 16 Rete Radio Network, alle 21 Radio Dance Network e Radio 92.000 Dance Hits, mentre giovedì alle 16 Radio La Musica Fa 90 e Radio Neaton, alle 16.30 Radio Marsala City. È quasi tutto pronto per il disco pettinato, l'appuntamento con Upscale Club. Prima però

vi dico nulla del video, non vi dico nulla del video. Siamo arrivati all'appuntamento con Upscale Club. Un disco raffinato, un disco pettinato. Upscale Club.

0: Exactly. Selected by Robert Hawk.
1: Ed eccola qua, la più recente produzione del mio regista.
2: Bella, bella.
1: Eh beh, certo, l'ha fatta Robert. È normale che sia bella, bella. Andate a vedere il video su YouTube. Mettete un like e lasciate un commento, perché lui poi vi offre la colazione. Funziona così. Cosa non si fa per un like e un commento? Comunque è molto molto bello. Robert Hawk.

lo spazio delle turbo dediche e turbo richieste che potete prenotare al 375 815 86 82 e arriva uno dei miei DJ producer preferiti degli anni 90 e suona ancora alla grande, eh? Turbo dedica, turbo richiesta di Gianluca, per lui Wax Anthony, questo è The Fine Pleasure, uno dei miei dischi preferiti, eh?

palla. E allora buona cena a tutti, voi la magnate, noi siamo qua a lavorare e voi li magnate. Ci avete richiesto una canzone di Gabry Ponte, per voi ho scelto una versione particolare, eh?

Salutiamo anche Daniele, un abbraccione speciale a Danny dal cuore, e lui sa perché, di Radio La Musica Fa 90 Television. Mi raccomando Dani, lui mi ha capito molto molto bene. E salutiamo anche Lorenzo che ci sta ascoltando con la pioggia. Strano che in Sicilia piove, non piove mai, di solito piove qua al nord, ma tra poco arriverà anche qua la pioggia, la nebbia, la neve. No, la neve ormai da anni che neanche a Milano.

Fiuggi, che ci ha richiesto proprio una canzone fatta da me e Robe Rock, una tra le prime, dove nel video tra l'altro c'è anche la Bonnie e c'è pure Lollo DJ. Pensate un po'.

di cuore e vi gustate il video dove si vede l'oro DJ in discoteca che mixa e la Bonnie protagonista all'interno di questo video.

da Seattle, da Quarto Sant'Elena, da Cinisello Balsamo, da Sassari, da Alessandria, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Spagna, tantissimi dalla Germania, dall'Austria,

0: bella, bella,
1: molto molto bella. C'è la richiesta Daniel. Oh oh, ma da dove, da dove?
0: Oh,
1: lo dico io, Lollo.
0: Wow.
1: Stai zitto un attimo. Daniel dalla Russia. Oh oh.

virtuale anche a Daniel, che ci ascolta ma non ci ha mai scritto. Questa sera invece ha deciso, giusto appunto, di scriverci, di richiederci una canzone degli anni 80, perché come ben sapete il Dance to Disco suona la più bella musica dance degli anni 70-80, 92.000 le new hits più attuali. Proseguiamo, proseguiamo. In arrivo anche

0: Move your body.
1: Domani devo andare a scuola.
0: Lo so, Lollino, quindi dobbiamo chiudere il dance to disco.
1: È finito il dance to disco.
0: E allora Robe Rock base. Così il fan ti saluta. In primis, ovviamente, saluto e ringrazio il mio regista Robe Rock.
1: Robe Rock, sei il numero uno.
0: Decisamente yes. Poi ringrazio Lollo. Lo devo fare.
1: Un saluto alle mie fans.
0: Eccola là.
1: Bacini, bacetti e baciotti da Lollo DJ.
0: Va bene. Ma in modo particolare il Fanti ringrazia per l'ascolto prestatomi tutti i maschietti, tutte le femminucce di Rete Radio Network, Radio Des Network, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90 Television, Radio Melody, Radio Dimensione Dance, Radio Sole e Luna, Felix On Air, Radio 90 2000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi, Radio Neator, che hanno condiviso sulle loro frequenze streaming FM DAB il DDD, il Dance to Disco. E ovviamente ringrazio anche tutti i replicanti e le replicanti di domani nel Tutto in Replica alle ore 15 su Radio La Network, alle ore 16 su Radio Dance Network e su Rete Radio Network, alle ore 21 su Radio 90 2000 Dance Hits e poi giovedì alle ore 16 su Radio La Musica Fa 90 Television, su Radio Neator e la domenica alle 16.30 su Radio Marsala City. Davvero tantissimi anche nel Tutto in Replica. A me non resta che salutarvi, rimandare l'appuntamento per una nuova diretta. Quando? A venerdì 25 settembre, puntualissimi, dalle ore 21. Da Gianni Fanti DJ, Becky Radio in DR è proprio tutto. Per chi ci segue su Radio Dance Network, tra pochissimo partirà la Robe Rock Selection, 60 minuti con la più bella musica house, tech house, deep house, eccetera. Quindi restate collegati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Wave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm dal loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: know my daddy. I guess he was proud. The plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. Yeah.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot. Thank you.

Dumb Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei birthday party della band di Nick Cave, i Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mi Carve e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies. Ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits at On. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi, formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Domus Novas.
1: Damn!
2: Rosa! Damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano!

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Gracias.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.